Ora sta ben appena apparito una scena, ermana Benedicta Garcia, per se sicuramente a Pepe Valle Sagrado, Urubamba Yachtapi, perché ma c'è anche qui, Urubamba Yachtapi, la pace legis, na paesco capangits, Valle Sagrado, Urubamba, c'è il casconapi, Rumichaca, in allia traver, yukai, c'è i pipas, guai la bamba, guai ujari, la pace legis, ui, c'è i conapi, na paesco capangits, o che lei panale.